oggi è dalla voce di Giuseppe Bianchini. Ben ritrovati a questo appuntamento con la musica. In questo caso abbiamo aperto con un grande gruppo musicale, vale a dire i Dire Straits, un gruppo che ha condiviso la propria musica fin dagli anni 70, in particolar modo dal 1977, quando i Dire Straits si imposero sulla scena musicale britannica e inglese e di tutto il Regno Unito, ma non solo, anche in Europa e anche nel mondo. E i Dire Straits furono formati da Mark Knopfler, che è attore di tutti i brani, insieme al fratello David Knopfler alla chitarra, John Isles al basso e Pete Waters alla batteria. Nel corso degli anni la band conobbe qualche avvicendamento nella formazione, che in tempi diversi vide Alan Clark alle tastiere, Al Lines alla chitarra e Terry Williams alla batteria e Guy Fricker alle tastiere. Entrava a far parte del progetto come componenti stabili, affiancati di volta in volta in base alle varie esigenze interpretative di alcuni turnisti. Una grande band, soprattutto nel 1985, quando si imposero sulla scena musicale con questo Brothers in Arms, un album bellissimo che racchiude diverse canzoni come So Far Away, la stessa Walk of Life che abbiamo ascoltato in questo momento, ma anche Brothers in Arms, che dà il titolo all'album e che andiamo a ascoltare in questa sessione musicale qui a Radio Icone in Blu, Radio Icone Rubicone. Vi ricordo le frequenze: 90 di Radio Icone Rubicone, 92 di Radio Icone in Blu. Io sono Giuseppe Bianchini, la conduzione artistica è coadiuvata questa notte da Manuel Morri. Vi ricordo anche che questo programma va su tutti i siti internet che trasmettono il segnale di Radio Icone Blu e Radio Icone Rubicone, anche sul canale televisivo digitale terrestre di Radio Icone Blu. Quindi buon ascolto anche con questa Brothers in Arms di questo magnifico gruppo che sono stati Dire Straits.

tante donne che si affacciano sempre di più sulla scena musicale, che producono canzoni e anche di prestigio, tra l'altro, e quindi un notevole situazione musicale. Questa cantante, cantautrice statunitense, l'ha portato nei suoi brani musicali, celebre a livello internazionale sin dai primi anni 80. Vi ricordo il primo lavoro di Madonna, che era un singolo, un 45 giri. Allora c'erano i 45 giri ancora, con Like a Virgin, un estratto di quel brano musicale. Un giorno lo ascolteremo qui a Radio Icore Blu. Quest'oggi ci siamo soffermati su un album, Madonna Confession of a Dance Floor, di notevole fattura, di notevole prestigio, anche perché porta una firma degli ABBA, con una canzone di notevole fattura che Madonna reperisce e la fa sua per quanto riguarda questo gruppo svedese. Devo dire che Madonna, nata nel Michigan negli Stati Uniti, ma di Maria Luisa Veronica Ciccone, il nome introduce una versione italiana della stessa cantautrice, perché è di origini italiane. E quindi Madonna, questa cantautrice che ne ha fatta strada, è importante non solo con questo album ma con diversi album all'attivo, e ne sta facendo ancora. Sono innumerevoli i figli di Madonna, Maria Luisa Veronica Ciccone, ma questo non ha niente a che fare con la musica, ma per dire che è una donna che si è fatta onore anche nell'altro senso, e anche una relazione importante con il povero Michael Jackson, che lui purtroppo era stato colpito da vitiligine. La vitiligine, per chi non lo sapesse, è un male, di una malattia che prende la pelle a chiazze bianche scure. Lui era di carnagione scura e purtroppo è dovuto diventare bianco. Per quello che ha cambiato aspetto, molti diranno: ma come mai Michael Jackson ha voluto cambiare effettivamente aspetto così casualmente? Si è rifatto la pelle e si è rifatto anche il viso, ma proprio per questa malattia, la vitiligine. Lui ha detto: se devo rimanere nero con le chiazze, mi considero un grande nero perché i miei fratelli sono di colore, però io purtroppo divento l'unico bianco della famiglia e divento Michael Jackson. Divento un cantante con la pelle bianca. Poi purtroppo Michael Jackson ha avuto dei problemi dovuti a delle infiltrazioni non riuscite anche per questa malattia, e quindi purtroppo ci ha lasciato. Adesso ascoltiamo una canzone di Madonna, sempre stata da questo album che vi ho proposto questa notte, una canzone, I Love New York. Chi non ama New York, la grande mela, la grande apple di il piccolo stato newyorkese, ma uno dei più importanti stati degli Stati Uniti d'America. Dei 54 non me ne voglia chi sa più di me degli Stati Uniti d'America, come il nostro Gabriele Guerra, che ci ha preceduto. Poi ascolteremo anche qualcosa di country in suo onore, anche se la mia Mercedes country non è assolutamente paragonabile alla sua. E devo dire che, tra l'altro, gli Stati Uniti d'America, non mi vorrei sbagliare, ma sono 54, considerando anche le Hawaii e altri piccoli stati che si sono formati di recente con la nuova Costituzione americana, e quindi sono 54 stelle sulla bandiera americana, non mi vorrei sbagliare. Comunque adesso ascoltiamo questa bella canzone, I Love New York, di Madonna.

io e Manuel Moritz parlando qui negli studi, anche tra di noi ci siamo lasciati coinvolgere da questo effettivo album e ci ha coinvolto molto, e quindi abbiamo errato a mettere la canzone, non è Love New York ma è Isa, con un altro bel brano comunque sempre piacevole da ascoltare di questa cantautrice statunitense. Buon ascolto.

0: di elettronica in questo brano, ma purtroppo è uno svarione del sottoscritto, non tanto di Manuel, in quanto lui l'ho postato bene sul CD, sul lettore, ma lo svarione è stato mio, perché non si tratta neanche di Hang Up, ma di How High, non si tratta di Isaac, ma di How High. Adesso ci portiamo nel Brasile, il nostro amato Brasile. Chi conosce questa situazione musicale sa che a una certa ora della nostra, di questo nostro percorso, che parte alle ore 2 di notte, e parliamo del Brasile, parliamo di questa terra che vive un momento importante. È stato in Brasile adesso, è appena finito il carnevale. È appena terminato il carnevale, un grande carnevale di Rio, ma poi tra l'altro ho scoperto che non solo il carnevale nel Brasile con i carri, ma coinvolge anche il Paraguay, la stessa Argentina e anche il Perù, la Colombia, molti stati vicini che sono similari ai carri, anche se non sono proprio come il sambodromo, però sono similari all'effetto del carnevale che c'è in Brasile. Dei piccoli sambodromi, diciamo così, anche se si tratta magari parlando di Paraguay o di stati affini come l'Uruguay e Paraguay. Ascoltiamo adesso la canzone che già vi accennavo, di musica brasiliana, quindi spostiamoci direttamente da questo brano musicale effettivo che abbiamo ascoltato in questo momento di Madonna, e ci spostiamo ad ascoltare le sonorità brasiliane.
1: Menina, alô, d'altena di vim.
2: Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone, selezione musicale di Giuseppe Bianchini.

questa Acquarela do Brasil, una canzone bellissima del panorama musicale brasiliano. Pensate, cari amici e cari amiche, che questa canzone, che siete all'ascolto di Radio Nicola in Blu e Radio Nicola Rubicone, questa canzone risale precisamente a un periodo molto importante per il Brasile, perché è fioriero, ma di un periodo che risale moltissimi anni fa, addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale. Effettivamente questa canzone è del 1939. Il brano è di Harry Beroso, compositore dello stato del Minas Gerais. Sapete benissimo che il Brasile è uno stato immenso, il più grande del Sud America. Credo anche, se non vado errando, più grande degli Stati Uniti d'America. Quindi è lo stato maggiore di tutto il continente americano. E quindi naturalmente ci sono degli stati all'interno del Brasile, e ogni stato poi ha le sue province, cioè i suoi comuni, come tra l'altro ci sono in Italia. Però ovviamente in Italia è una si estende su 1500 1700-1800 chilometri, compresa anche le due Sicilie, le due isole, vale dire la Sicilia e la Sardegna, e quindi non ha un grandissimo territorio come ce l'ha il Brasile. Il Brasile quindi è come tra l'altro l'India, la Federazione Russa, gli Stati Uniti d'America, ve ne parlavo prima, ce ne sono tantissimi grandi stati che hanno all'interno dei piccoli stati, e quindi hanno dei sottostati, diciamo così, e ogni sottostato costituisce una parte integrante della nazione. In questo caso questa canzone proveniva appunto da questo stato del Brasile. E proseguiamo adesso con la samba. Proseguiamo con un altro bel brano di musica. Cerchiamo di proporre musica che è nota e meno nota, ma se questa Acquarela do Brasil è notissima, che è conosciuta come Brasil, andiamo a ascoltarci il brano Samba de Varde, una canzone meno nota però assai importante per la cultura musicale del samba brasiliano. E a tutti buon ascolto di questa canzone, di questa musica, di questa canzone interpretata da Roberto Manescal e João Conjunto.

concludiamo questa trilogia di musica brasiliana con un grande artista, vorrei dire Roses, una grande artista Roses, con il brano Coquerompe, Coquerompe, un brano che chiude questa nostra trilogia di brani musicali, di musica e canzoni brasiliane che vi ho proposto questa notte qui a Radio Icone Blu all'interno del panorama musicale di Kim for a Day.

moltissimo tempo fa, moltissimi anni addietro, questa Conchi Europa di Noel, cantata da Noel Rosa, è una canzone molto molto antica per quanto riguarda questa produzione musicale di sonorità che vi ho voluto proporre questa notte qui a Radio Icaro in Blu. Concludiamo questa nostra rassegna musicale con due brani di musica country, come già vi accennavo in apertura, con Make It Believe, una canzone bellissima di Dolly Parton, e poi a chiudere questa nostra rassegna di musica, in questo caso di musica country, ma che non ha visto soltanto la musica country, ha visto la musica brasiliana come ascoltata fino adesso, e poi una cantante, Madonna, Veronica Ciccone, per quanto riguarda la musica pop, dance, e poi in apertura abbiamo ascoltato un gruppo musicale eccelso, vale dire Dire Straits, che ha fatto la storia veramente del pop britannico, del beat pop britannico, i Dire Straits, con l'album Brothers Arms, un album ben riuscito, forse uno dei migliori album di tutta la storia musicale, non solo britannica, se accettano qualcosa dei Rolling Stones, dei Beatles sicuramente, ma anche gli altri lavori come Cat Stevens e altri artisti della scena musicale britannica di quei tempi, e devo dire che i Dire Straits sono veramente un grande gruppo. Concludiamo appunto con questi due brani di musica che vi ho citato. Il tempo stringe veramente, nel senso che ci siamo dilungati con le parole, ma non solo, anche con la musica. Interessante tra l'altro questa notte, come tra l'altro spero che sia interessante tutta la musica che ogni notte vi proponiamo da questa emittente radiofonica a partire dalle ore 2. Quindi Make It Believe, una canzone di Dolly Parton, e poi a chiudere, come vi già dicevo, Little Bitty There, una canzone di cantata da Burl Ives, da Giuseppe Bianchini e da Manuel Morri. A tutta la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questo è un progetto del sottoscritto Giuseppe Bianchini, vale dire King for a Day, Sonner, la musica del passato, in collaborazione artistica con Damiano Tercon, Elena D'Angelo, Francesca Balelli e Luca Zavoli.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Radio Icaro, la musica continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Radio Icaro, un classico.

Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

bistecca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

giornata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata,

0: non c'è.
1: Viva l'Italia!
0: È andata via.
1: Solo musica italiana.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui, ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viva l'Italia!
2: Radio Icaro.
1: Solo musica italiana.
3: Le ragazze ci sorridono.

0: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
2: Radio Icaro.
3: Vai bella.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

0: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Ferragosto italiano, il Ferragosto di Radio Icaro con la musica italiana degli anni 50, 60 e 70.

0: Ferragosto in Riviera è Dire Mare Mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Radio Icaro. Ferragosto italiano. Il Ferragosto di Radio Icaro con la musica italiana degli anni 50, 60 e 70.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: L'estate. Radio Icaro. Ferragosto italiano, il Ferragosto di Radio Icaro con la musica italiana degli anni 50, 60 e 70.

0: Ferragosto in Riviera è dire mare, mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Uno per uno.

Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

0: 0541 53 825.
1: Ora alla K puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui, ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Su Radio Icaro, un classico di ieri. Un successo di oggi, uno per uno.

0: 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: Radio Icaro

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Salida del vuelo con destino

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: World Music FFM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Radio Chicago. Dance 80. Dance 80.
4: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Dance 80, insieme a voi nei prossimi minuti per riascoltare i grandi classici del mondo della dance anni 80 e non solo. Siamo pronti a partire e come sempre lo facciamo con un gran bel disco. Oggi Dance 80 è aperto dai Firefly con My Desire.

formazione italianissima, i Firefly, ritrovati con My Desire dal loro album del 1981. Ricordiamo, le voci erano quelle di Rolando Zaniolo, Maurice Cavalieri, Maurizio Sangineto ed Elena Ferretti. Elena Ferretti la ritroviamo molto spesso qui a Dance 80 perché ha prestato la voce a tantissimi progetti. Uno di questi è quello di Sophie. Oggi la riascoltiamo con My World, singolo del 1989 stampato su Time Records.

noi di Dance 80 questa He's a Liar dei Bee Gees piace davvero tanto, il singolo è dell'81, canzone che vede la collaborazione di tanti musicisti esterni alla band come Don Felder degli Eagles, quindi insomma un sacco di collaborazioni esterne inserite in una band davvero leggendaria. Spostiamoci nell'Irlanda del Nord adesso, ritroviamo Fergal Shark in 1985 con A Good Heart, singolo prodotto da Dave Stewart, quello degli Eurythmics per intenderci, su etichetta Virgin. Per i più curiosi, la Virgin usa etichetta nel vinile, colore verde per il lato A e quello rosso per il lato B.

sono canzoni che fanno subito estate anni 80. Ecco, questa Tropicana del gruppo italiano è una di queste. La voce è quella di Patrizia Di Malta, bravissima autrice, scrittrice, cantante ovviamente, che abbiamo imparato a conoscere nei primi anni 80 proprio con questa canzone e con il gruppo italiano. Leggenda vuole che gli autori, grazie al successo di questa canzone, vivano di rendita. Non facciamo fatica a crederci. Dalla Tropicana italiana ci spostiamo alla Tropicana inglese con la formazione degli Wham, 1983, George Michael, Andrew Ridgely. Questa è la loro Club Tropicana.

E qualche scricchiolino si sente. Già detto, noi qui di Dance 80 usiamo il formato digitale, ma ricavato dal vinile, e quindi il tempo e l'utilizzo, insomma, si fanno sentire. In particolare per i grandi successi, quelli che abbiamo suonato milioni di volte in vinile, come questa Dance All Day di Wang Chang. E adesso a Dance 80 arrivano i Police.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro. Dance 80.

Abraham Coroma per il progetto Brian and the Eden 1985. Questa è Sonsy Girl qui a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Continuiamo ancora con la Italo Disco, il progetto è quello di DF and Pam. Ci ritroviamo dentro anche l'amico Mauro Pilato, che salutiamo. 1983, questa è On the Beat.

Abbiamo la voce quella di Jimmy McFoy, riascoltato dall'86 con Disco Halloween. Adesso un disco 100% house con Victor Romero. 1989, riascoltiamo Love Will Find a Way, e per gli amanti dei suoni della Roland TR-909 qui davvero ci si diverte tantissimo.

Dance 80 continua con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo che Dance 80 lo potete trovare quando volete anche su internet al nostro sito ufficiale dance80.com, il vostro riferimento per la musica degli anni 80 in tutti i suoi suoni e i suoi generi, insomma. Musica nota, meno nota e bella o particolarmente bella come questa Twilight World per la formazione britannica di Swing Out Sister, singolo estratto dal loro album di debutto del 1987 e presente nelle top 10 delle classifiche inglesi e in quelle americane di Billboard.

del 1985 questa Dancing in the Key of Life, anche per Steve Harrington, album di debutto e anche per lui pieno di successi nelle varie chart di Billboard. Dalla Svezia invece riascoltiamo la formazione Secret Service con il loro singolo dell'85, When the Night Closes In.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dance 80, anche per oggi. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Prima di andare via, come sempre, arrivano le nostre coordinate, il nostro sito ufficiale dance80.com, che vi serve anche per arrivare facilmente alla nostra web radio, per ascoltare la musica degli anni 80 quando volete durante la vostra giornata. Chiaramente vi ricordo che siamo anche sui social, tutti i social possibili e immaginabili. La parolina magica da digitare è sempre quella, Dance80, per entrare in contatto con noi. A questo punto ce ne andiamo, appuntamento alla prossima, e vi salutiamo con un disco meraviglioso in chiusura di questa puntata di Dance 80. È quello degli Adventure e la loro più grande canzone, più famosa canzone, ovvero Broken Land. Ciao.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJ Y DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire mare mangiare Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito. Ferragosto italiano, il Ferragosto di Radio Icaro con la musica italiana degli anni 50, 60 e 70.

Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

Twitter.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: World Music, Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Radio Icaro. L'estate.